Dedicem 2 MHz a 10 mil. Dedicem 10 a sua onda super para. Radio Stotis Capsule.